0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: diventa radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radiodiffusione follonica, la radio che accende la città.
2: Noi due siamo bravi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 3 e 43 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: You like that space?
1: Sono le 5 e 23 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

dice: vuoi già andare? Ma che? Ti senti stanco? Io no. Vuoi mollare? Io no.

Ti vuoi controllare? E perché? Sei geloso? Io no. E fai le risse? Io no.

0: Sono le 6 e 10 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 6:57 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Sono le 7:46.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dico non sia questione di fiducia e di creatività.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni d'impresa e i sindacati. Il tennis è iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Thabaud. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La

radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Open your mind.

0: Sono le 8 e 43 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Israele si spinge oltre la linea gialla in Libano, scontri a fuoco e oltre 30 morti. Raid anche a Gaza, l'IDF conferma l'uccisione del capo militare di Hamas, Odeh. L'Unione Europea deve fare meno e meglio, smettere di essere un gigante burocratico. Questo è l'affondo della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria. Serve flessibilità, aggiunge, dobbiamo difenderci dalla crisi, mentre alle imprese propone un cantiere per riformare la burocrazia. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine, un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. Trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, si troverebbe in pericolo di vita. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle temperature. In Gran Bretagna è il maggio più caldo, 35 gradi. Allerta caldo anche

E in Olanda, in Italia arrivano i primi bollini rossi con affa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. Il tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros. Sinner manda a casa in 3-7 il francese Tabeur e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Ok anche Arnaldi e Dardari. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Korneva. È tutto, a più tardi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati da Biagio e bentornati all'appuntamento con Speaker Slot Machine. Oggi riprendiamo il concetto di musica, ma anche questa volta andiamo indietro nel tempo perché vi parlerò della musica celtica. Il termine musica celtica è una definizione normalmente associata ad un insieme di tradizioni musicali che presentano tra loro alcune analogie ben distinte e fortemente connotate. Sarebbe infatti più corretto parlare di musiche dei paesi di tradizione celtica, ma la prima definizione è invalsa per maggiore praticità. La musica celtica comprende un ampio spettro di generi musicali che si sono evoluti dalle tradizioni e dalla musica folk dei popoli celtici dell'Europa occidentale. Il termine musica celtica può essere riferito sia alla musica di tradizione oralmente trasmessa che alla musica popolare, con alcune somiglianze superficiali agli stili folk dei popoli di ascendenza celtica. Questa è una musica popolare, la musica del popolo, può essere anche chiamata profana e non era scritta come la musica sacra o colta, ma veniva tramandata oralmente. Per ora è tutto, mi fermo qui, ma rimanete con noi, la musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine. Buon ascolto da Biagio.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Salve, sono Stefano Vannini e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo. Ridere fa bene a noi stessi e anche a chi ci sta intorno. Una risata ci distoglie per un po' da pensieri e preoccupazioni. Fare gli scherzi senza offendere nessuno, ma solo per goliardia, per far ridere chi sta guardando, ma soprattutto chi subisce lo scherzo, è veramente un'arte, una scienza. Tutti ne abbiamo fatti, qualche volta anche di pesanti in gioventù, qualcuno non ha mai smesso. Uno scherzo che facevamo era quello di legare una banconota con un filo sottile e tirarla via quando qualcuno cercava di raccoglierla. Attenzione, non fatelo in Pennsylvania se volete evitare una multa. Infatti è assolutamente illegale legare una banconota con un filo. Forse il legislatore è stato vittima di uno di questi scherzi? Arrivederci alla prossima Speaker Slot Machine, la linea di nuovo a Radio Diffusione Follonica.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: le 9 e 34 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Ciao a tutti, arriva un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine ed ha scelto me, sono Alberto Serpi. 30 anni fa, per la precisione il 26 giugno del 1996, il mondo della musica è cambiato per sempre. Con l'uscita di Wanna Be, le Spice Girls hanno dato vita ad un fenomeno culturale senza precedenti. Questo singolo d'esordio, caratterizzato da un ritmo trascinante, ha raggiunto la vetta delle classifiche in 37 paesi, diventando il singolo di debutto femminile più venduto di sempre. Victoria, Mel B, Mel C, Emma e Jerry non solo hanno creato una canzone, hanno lanciato anche un movimento culturale, il concetto di Girl Power, diventato un mantra per un'intera generazione di giovani donne, influenzando moda, atteggiamenti e aspirazioni. Nel Regno Unito il brano è rimasto al numero uno per 7 settimane consecutive, segnando l'inizio di una nuova era nel mondo della musica. Vi lascio alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.

Oggi la Speaker Slot Machine ha estratto il mio nome. Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Siamo qui a parlare delle curiosità che arrivano dal mondo del Guinness World Record. Parliamo di infiorate. Sono le manifestazioni che si svolgono in diverse città italiane nei mesi tra maggio e giugno. La tradizione risale, pensate un po', alla fine del XVII secolo e si pensa che sia stata instaurata dal responsabile della fioreria vaticana. Ma di che cosa parliamo? Parliamo di record ed è stato ottenuto nel 2018 ad Aprilia. Sono stati utilizzati oltre 700.000 fiori e quindi i loro relativi petali tra rose, gerberi, crisantemi, girasoli ed ortensie per creare un tappeto di petali di fiori grandi, pensate un po', 3.980 metri quadri. Tutto questo è avvenuto ad Aprilia. L'evento era organizzato dall'Associazione Culturale Artistica e di Volontariato Infiorata Città di Aprilia per festeggiare l'80° anniversario della fondazione ufficiale della città. Hanno partecipato alla realizzazione di questo tappeto floreale, tra le altre cose bellissimo, con dei disegni veramente molto particolari e addirittura riproducenti anche i monumenti della città. È stato necessario per realizzarlo l'aiuto di 800 volontari che hanno contribuito a completare l'immensa distesa floreale. Con questo è tutto, vi lascio con la musica di RDF Web Radio. Simona vi saluta, ci sentiamo alla prossima occasione.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliana Katz annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, così faremo, aggiunge Katz. Israele si spinge intanto oltre la linea gialla in Libano. Scontri a fuoco e oltre 30 morti. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Una rissa alla stazione di Milano Certosa è sfociata in tragedia. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli del capoluogo lombardo. Il giovane era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante la violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa tra una decina di persone. Proseguono le indagini sulla sorte dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. La Procura di Roma chiede a Malè gli atti e le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Il legale della famiglia Montefalcone ha intanto fatto sapere che l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso. Non sono state riscontrate ferite o traumi. Servirà l'esito degli esami tossicologici. Calcio, nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. Gianelkan ha detto la linea. Il binomio Comolli-Spalletti dovrà riportare la squadra al vertice. Dobbiamo migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui c'è piena sintonia, assicura la D. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ben ritrovati, sono Stefania Paggetti e oggi la Speaker Slot Machine ha scelto me e vi voglio parlare di un personaggio con una particolarità, anzi due, quasi incredibili. Tim Storms è un cantante e musicista americano famoso per possedere una delle voci più profonde al mondo, detentore dal 2012 di due Guinness World Records. La prima particolarità, la nota più bassa prodotta da un essere umano, un sol meno 7 situato 8 ottave sotto il sol più basso del pianoforte. Le sue note più basse sono infrasuoni percettibili solo dagli elefanti. La seconda particolarità è l'estensione più ampia, ben 10 ottave. Vi auguro buon ascolto con la musica di Radio Diffusione Follonica.

0: Simona Vasile vi dà il benvenuto a Speaker Slot Machine. Quest'oggi è stato estratto il mio nome e parleremo delle curiosità che arrivano dal mondo del Guinness World Record. Un record che arriva da Singapore. Pensate, è già attivo il primo servizio di taxi a guida autonoma. Una realtà veramente incredibile. Pensate un po', un parco auto di 6 veicoli che girano per la città di Singapore, dove i cittadini possono noleggiare questi robot taxi per spostarsi all'interno di un distretto di 6,5 km quadrati, chiamato One Heart. La startup da cui è nato il servizio di Newtonomy è convinta che i taxi a guida autonoma potranno ridurre il numero di auto di Singapore da 900.000 a 300.000. I taxi usano per orientarsi in città delle videocamere che servono a decifrare i semafori. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima slot della Speaker Slot Machine. Buon ascolto su RDF Web Radio.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
6: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: 60.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine mi ha scelto per parlarvi del ritorno dei voli supersonici. Allacciamo le cinture e partiamo subito. Infatti, dall'ultimo volo del Concorde avvenuto nel 2003, abbiamo smesso di volare più veloci del suono, ma l'era supersonica commerciale sta per tornare. Diverse start-up aerospaziali stanno testando nuovi velivoli progettati per viaggiare a oltre Mach 1.7, circa 2100 km orari, in grado di collegare Londra a New York in sole 3 ore e mezza. La vera innovazione rispetto al Concorde? La sostenibilità e il rumore. Questi nuovi aerei infatti sono progettati per attenuare il famigerato boom sonico, riducendolo a un sordo tonfo, permettendo di volare sopra i continenti, e puntano a utilizzare esclusivamente carburanti per l'aviazione sostenibili, promettendo un'impronta di carbonio pari a zero. Il futuro dei viaggi è di nuovo veloce. Un saluto a tutti, il mio tempo è scaduto. Grazie per l'ascolto da Stefano Donnini. E adesso alzate il volume perché c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.

0: Trigiro e altro appuntamento con la speaker Charlotte Machin. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Voglio parlarvi in questo appuntamento della leggenda del drago di Magliano. Si racconta che nelle campagne vicino a Magliano in Toscana vivesse un drago terrificante che terrorizzava i pastori e divorava il bestiame. La creatura si nascondeva in una grotta profonda, rendendo impossibile la vita agli abitanti della zona. Un giorno un giovane coraggioso decise di affrontarlo. Non solo usò la forza, ma soprattutto l'astuzia. Portò con sé un grande specchio. Quando il drago uscì dalla tana per attaccarlo, vide il suo riflesso mostruoso, si spaventò a morte e rimase pietrificato, permettendo così al giovane di sconfiggerlo e così di liberare quelle terre e i loro abitanti da questa mostruosa creatura. Adesso di nuovo la musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica, in attesa di un altro appuntamento con la speaker Charlotte Machin.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati questa mattina dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato poco dopo le 9:30 all'aeroporto di Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in attesa della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se i Pasdaran fanno sapere che la possibilità che la guerra riprenda sono basse. Intanto la IDF diffonde il filmato del raid che ha portato all'eliminazione di Mohammed Oudeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all'interno del partito. Lo riporta il Confidencial, ma la notizia è stata confermata anche da altri media. Rubavano e ostentavano il bottino sui social 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano, nel napoletano. Sono state arrestate questa mattina dai carabinieri. Secondo le indagini, la banda avrebbe messo a segno almeno 70 colpi. Tennis: si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Jasmine Paolini affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto al lucky loser De Jong, e a Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Valdarno e Cesareggello per traffico.

intenso tra Badia e P1 variante di Valico, il tutto in direzione Bologna. Sulla diramazione Lucca Viareggio resta 1 chilometro di code a tratti per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. In Fipili code a tratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci. Diamo pagina per il TPL per il 29 maggio, possibili disagi per sciopero di 24 ore. Per quanto riguarda autolinee toscane, la fascia di garanzia è compresa tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29. Per la tranvia di Firenze i mezzi sono garantiti dalle 6:30 alle 9:30, dalle 17 alle 20, mentre per Trenitalia lo sciopero comincia alle 21 di giovedì 28 maggio. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Oggi sono io a parlarvi allo Speaker Slot Machine. Di che cosa parliamo? Parliamo delle curiosità che arrivano dal mondo del Guinness World Record. Parliamo di che cosa? Il libro più costoso al mondo. È italiano, pensate un po', si chiama Il Codice Leicester ed è una raccolta di osservazioni scritte, riflessioni, teorie ed illustrazioni dell'artista del Rinascimento italiano Leonardo da Vinci, che iniziò a lavorare al taccuino manoscritto intorno al 1508 usando fogli originariamente separati e solo successivamente raccolti insieme. Nel 1994 il codice fu acquistato dal cofondatore di Microsoft Bill Gates per la cifra astronomica di 30 milioni e 800 mila dollari, la cifra più alta mai pagata per un libro di qualsiasi tipo. Con questo è tutto, vi lascio alla musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti da Simona Vasile.

0: Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Ciao a tutti, io sono Alberto Serpi. Vi siete mai chiesti perché sugli aerei si sale quasi sempre dal lato sinistro? Non è una scelta casuale, ma il risultato di praticità, storia e tradizione. Oggi il lato sinistro è dedicato ai passeggeri, mentre il lato destro è riservato ai servizi come carico bagagli, rifornimento e catering. C'è poi una ragione operativa. Il comandante siede a sinistra, quindi imbarcare da quel lato facilita le manovre e la visuale durante il parcheggio. Ma le origini sono ancora più lontane. Nei primi aerei con eliche frontali, che giravano nella stragrande maggioranza dei casi in senso antiorario, la rotazione spingeva leggermente il velivolo verso sinistra, rendendo più semplici le curve in quella direzione. Anche gli aeroporti si sono poi adattati a questa abitudine. E addirittura si va ancora più indietro. Nel mondo navale, già dai tempi dei vichinghi, si attracava a sinistra per comodità del timoniere. Il timone, infatti, si trovava in mezzo all'imbarcazione e per effettuare le manovre il timoniere risiedeva a sinistra perché con la mano destra teneva il timone. Oggi la tecnologia è cambiata, ma questa convenzione è rimasta una tradizione che continua a guidare il modo in cui saliamo a bordo degli aerei. È tutto, vi lascio adesso la musica di Radio Diffusione Follonica. Al prossimo appuntamento con la Speaker Slot Machine.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. L'acqua frizzante può aiutare a dimagrire? La domanda, rilanciata da uno studio giapponese pubblicato su BMJ Nutrition Prevention and Health, ha riacceso un dibattito che ciclicamente torna sulle tavole degli italiani. La ricerca in questione porta la firma del ricercatore giapponese Akira Takashi, che ha ipotizzato un possibile collegamento tra l'anidride carbonica contenuta nell'acqua frizzante e alcuni meccanismi metabolici legati al glucosio. Partendo da qui, secondo il divulgatore medico scientifico dottor Matteo Bassetti, ci sono 7 ottimi motivi per cui l'acqua frizzante potrebbe essere una scelta intelligente. Può contribuire alla gestione del peso, favorire il metabolismo del glucosio, aumenta il senso di sazietà, aiuta a ridurre il consumo di bevande zuccherate, favorisce l'idratazione, può assecondare la digestione ed è una scelta economica e sostenibile. Il messaggio conclusivo è quindi di buon senso. L'acqua è uno strumento semplicissimo che può dare benefici. Non serve americanizzarsi riempiendo i carrelli della spesa di soda. A volte la scelta migliore è anche la più elementare. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qui per lo Speaker Slot Machine. Parliamo di un Guinness World Record veramente impressionante. La più grande formazione con tuta alare senza prese riconosciuta dalla Federation Aeronautic International. Pensate un po', nel 2018 ben 61 paracadutisti che indossavano una tuta alare e guidati da Thai Airways si sono lanciati da tre aerei dall'altezza di 4.100 metri di quota per poi riunirsi all'altezza più o meno di 1.600 metri in una spettacolare

0: Simona vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Vi lascio con la musica di RDF Weibo Radio.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civil Spagnola nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, come rivelato dalla stampa locale. L'operazione è stata disposta dall'autorità giudiziaria per raccogliere informazioni su un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier spagnolo Sánchez intanto è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Continuano gli attacchi israeliani sul Libano. Gli ultimi raid sul Sud hanno causato 31 morti e 40 feriti, mentre il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. I Pasdaran sostengono che le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato stamani all'aeroporto di Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. È morto durante la notte il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Era stato soccorso e rianimato dal 118 prima di essere trasportato in ospedale, dove poi è deceduto. Messaggio della BCE: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per evitare di alimentare

0: L'inflazione e mettere a dura prova le finanze pubbliche. C'è il rischio che i mercati inneschino una rivalutazione del rischio sovrano. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: diffusione fotonica. Ora esatta.
1: Sono le 12:25.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio DJ.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense.

0: riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

L'idea di essere già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Negoziati Stati Uniti-Iran al palo. Teheran fa sapere le nostre scorte di uranio non sono all'ordine del giorno dei colloqui. Le divergenze sulla questione sono ampie. Intanto il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Operazione nell'ambito del caso Leire, un'indagine dell'Audiencia Nacional su presunte tangenti e traffico di influenze. Se ci sono irregolarità, agiremo con severità, commenta il Premier Sanchez da Roma, oggi in udienza ufficiale in Vaticano dal Papa. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima è stata accerchiata da una decina di persone, poi sono arrivate le coltellate. Ferito lievemente il fratello, gli aggressori sono in fuga. Gli investigatori indagano nel mondo delle gang. Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si terranno sabato in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Calcio, il Milan ha scelto e Andoni Iraola è il nome da cui ripartire. Il primo incontro del Basco con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato stasera nella finale di Conference contro il Rayo Vallecano. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 30.

0: sono le 14 e 12 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

What?

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Agenti della Guardia Civil spagnola nella sede centrale del Partito Socialista Iberico a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Perquisite le case di ex leader. Il premier Sanchez, dopo l'udienza dal Papa, dice: prenderemo provvedimenti in caso di irregolarità, ma no al voto anticipato. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome del clan senese Mauro Carocha, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. Si valuta inoltre se inserire negli atti l'audizione di ieri dell'ex sottosegretario in commissione antimafia. Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La donna, chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena. Scuola, il gran caldo impatta sugli studenti, sono a rischio, influisce sul loro apprendimento, sostiene l'OCSE, per cui oltre a interventi strutturali è necessaria una riforma del calendario. In Italia solo una scuola su 10 ha l'aria condizionata. Tennis, si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro, Langaros. L'azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Più tardi tocca a Lorenzo Sonego, che affronta lo stato

0: statunitense Tommy Paul e a Jasmine Paolini, che sfida per la prima volta in carriera l'argentina Sierra. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno, il Bivio per la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it. Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 11 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti dovrebbero ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e revocare il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato questa mattina a Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Due sono invece ancora bloccati e il rientro è stato rinviato per la festività di Eid al-Adha. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione di sempre, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di oggi della Guardia Civile nella sede del PSOE nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del Partito Socialista. Il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Arriverà in giornata a Roma una dottoressa chirurga di Medici Senza Frontiere entrata in contatto in Congo con pazienti poi risultati positivi al virus Ebola. La donna non ha sintomi, sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia italiana continui a crescere ad un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e sfide strutturali. Il PIL reale è aumentato dello 0,5% nel 2025. Con l'impatto della guerra è prevista una crescita del PIL dello 0,5% anche quest'anno e nel 2027. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 30.

0: esatta.
1: Sono le 16 e 5 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 16 e 52 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e revocheranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per le guardie rivoluzionarie iraniane, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è poco probabile. Il governo di Cuba ha chiesto aiuto alle Nazioni Unite per fermare una possibile aggressione militare degli Stati Uniti contro l'isola, denunciando il rischio di un bagno di sangue e l'aggravarsi della crisi umanitaria causata dal rafforzamento delle sanzioni statunitensi contro l'isola. Il Ministero della Salute italiano informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso il centro di salute di Salamatta nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Calciomercato e panchine. Continua ad essere una corsa a due per la guida del Napoli nella giornata di oggi. Nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Mentre italiano, leggermente in vantaggio, giovedì incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. Il presidente De Laurentiis sta analizzando pro e contro di entrambi i profili. Ed è tutto. A più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili in direzione Firenze, per incidente 2 km di coda tra

0: Cascina e Ponte d'Era Ovest Ponsacco, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: si impegna a ripristinare il traffico commerciale Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Per due attivisti rientro rinviato per la festività di Eid al-Adha. Compariranno davanti ai magistrati i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Cramontana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. Nel rogo hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Il tennis ci porta a Parigi dopo la vittoria all'esordio su Tabeur. Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Nel doppio femminile del Roland Garros, il duo Sara Errani e Lily Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger, out invece Cina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 18 e 38 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00,

Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. La cronaca, una rissa finita nel sangue, probabilmente quella che si è consumata alla stazione di Milano Certosa. A perdere la vita, nonostante il ricovero in ospedale, un 22enne di origine straniera. Forse 10 le persone coinvolte che la polizia sta cercando.

0: Le opposizioni vanno all'attacco e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, dicono dal Movimento 5 Stelle. Doveroso evitare un Parlamento bloccato dopo le elezioni e la replica di Donzelli di Fratelli d'Italia. Ciclismo. Valgren arriva da solo ai 1018 metri di Andalo. Il danese precede di 3 secondi il norvegese Leknessund e di 6 Damiano Caruso, che diventa nono nella classifica generale della Giro d'Italia. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est e code in direzione Firenze tra Sesto e Peretola. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla Fipilia, a causa di un veicolo in avaria, 3 km di coda tra Lastra e Montelupo. Per traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Firenze, per incidente 2 km di coda tra Cascina e Pontedera Est, code in uscita a Cascina.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it. Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: esplosione in una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo. I vigili del fuoco tra le macerie hanno rinvenuto il corpo senza vita della 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. È stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi, poi è corso in farmacia ma non ha trovato il siero. Ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale. Grave, un uomo di 60 anni in provincia di Campobasso. Gli esteri: ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici. Sarebbero questi i punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana, ma smentiti dalla Casa Bianca. Nuovo caso arbitri. La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto presentato dal presidente della sezione AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, su presunte irregolarità nella designazione

Al mattino, pomeriggio, sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie, massime comprese tra 27 e 31 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: esplosione in una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo. I vigili del fuoco, tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita della 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. È stato

0: smentiti dalla Casa Bianca. Nuovo caso arbitri. La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto presentato dal presidente della sezione AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, su presunte irregolarità nella designazione degli osservatori arbitrali. Si tratta degli uomini AIA inviati sui campi di A e B per valutare con tanto di voto finale la prestazione degli arbitri. Voti capaci di determinare la conferma o la dismissione di un direttore di gara dai ruoli tecnici. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 21 e 27 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. È stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi, poi è corso in farmacia ma non ha trovato il siero. Ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale. Grave, un uomo di 60 anni in provincia di Campobasso. Gli esteri, ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici. Sarebbero questi punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana, ma smentiti dalla Casa Bianca. Nuovo caso arbitri. La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto presentato dal presidente della sezione AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, su presunte irregolarità nella designazione degli osservatori arbitrali. Si tratta degli uomini AIA inviati sui campi di A e B per valutare con tanto di voto finale la prestazione degli arbitri. Voti capaci di determinare la conferma o la dismissione di un direttore di gara dai ruoli tecnici. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: radio diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 20 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

funzionare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: esplosione in una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo. I vigili del fuoco tra le macerie hanno rinvenuto il corpo senza vita della 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. È stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi, poi è corso in farmacia ma non ha trovato il siero. Ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale. Grave, un uomo di 60 anni in provincia di Campobasso. Gli esteri: ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici. Sarebbero questi punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana, ma smentiti

0: Ci seguito.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: Radiodiffusione folklorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto, inconsapevoli che il tempo è infinito tranne il nostro. Se vivi di apparenze

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.